Gamada di sa ni da ba ba ga de ga sa ma ga da ma di da sa ni da ga ma da ni sa ga ma da di sa ni da ba ba ga de ga sa ma ga da ma di da sa ni da ga ma da ni sa ga ma ga de ga sa ni da ni sa ni da ni da ba ba da di da ba da ma ga ma ga.